0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Liabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Possibile svolta in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio vicino al 95%, che potrebbe aprire la strada alla fine della crisi. Per la chiusura definitiva serviranno però ancora alcuni giorni. Washington potrebbe concedere fino a una settimana a Teheran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di intesa possibile già oggi, ma resta la prudenza dell'Iran, che nega un accordo finale e segnala ancora divergenze sul negoziato nucleare. Affluenza in lieve calo alle elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Alle ore 23 di domenica il dato dell'affluenza è del 46,31%. Urne riaperte questa mattina alle 7 chiuderanno alle ore 15. Circa 6,3 milioni gli elettori chiamati alle urne in un test politico considerato cruciale in vista delle prossime elezioni nazionali. Gravi tensioni a Torino prima del derby tra Torino e Juventus. Un tifoso bianconero è stato ferito alla testa ed è stato operato d'urgenza per un grave trauma cranico, feriti anche 4 agenti negli scontri tra ultras rivali. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Il sindaco lorusso ha condannato le violenze, esprimendo solidarietà alle forze dell'ordine e vicinanza al tifoso ferito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, richiama l'Italia al rispetto delle regole di bilancio europee, chiarendo che eventuali richieste di scostamento dovranno restare entro i limiti del patto di stabilità. Nessuna anticipazione sui tassi, decisione l'11 giugno in un contesto di forte incertezza globale. Lagarde esclude l'austerità in Europa e invita i governi a proseguire con

le riforme per sostenere la crescita. Il calcio con la Serie A, finale di campionato clamoroso, Roma e Como conquistano la qualificazione alla Champions League e si uniscono a Inter, campione d'Italia, e Napoli, fuori a sorpresa Milan e Juventus che vanno in Europa League. I giallorossi battono 2-0 il Verona, mentre il Como travolge 4-1 la Cremonese, pari della Juventus nel derby con il Toro, Milan KO in casa con il Cagliari. Salvo il Lecce, grazie alla vittoria sul Genoa, retrocede in Serie B la Cremonese. Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio del Canada di Formula 1, centrando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato nel mondiale, ora più 43 su George Russell, costretto al ritiro. Sul podio Hamilton con la Ferrari secondo e Verstappen terzo, mentre Leclerc chiude quarto. Weekend negativo per la McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dai punti. Prossimo appuntamento a Monte Carlo dal 5 al 7 giugno. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica, prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee e infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampoterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Possibile svolta in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio vicino al 95%, che potrebbe aprire la strada alla fine della crisi. Per la chiusura definitiva serviranno però ancora alcuni giorni. Washington potrebbe concedere fino a una settimana a Teheran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di intesa possibile già oggi, ma resta la prudenza dell'Iran, che nega un accordo finale e segnala ancora divergenze sul negoziato nucleare. Affluenza in lieve calo alle elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Alle ore 23 di domenica il dato dell'affluenza è del 46,31%. Urne riaperte questa mattina alle 7 chiuderanno alle ore 15. Circa 6,3 milioni gli elettori chiamati alle urne in un test politico considerato cruciale in vista delle prossime elezioni nazionali. Gravi tensioni a Torino prima del derby tra Torino e Juventus. Un tifoso bianconero è stato ferito alla testa ed è stato operato d'urgenza per un grave trauma cranico, feriti anche 4 agenti negli scontri tra ultras rivali. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Il sindaco lorusso ha condannato le violenze, esprimendo solidarietà alle forze dell'ordine e vicinanza al tifoso ferito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, richiama l'Italia al rispetto delle regole di bilancio europee, chiarendo che eventuali richieste di scostamento dovranno restare entro i limiti del patto di stabilità. Nessuna anticipazione sui tassi, decisione l'11 giugno in un contesto di forte incertezza globale. Lagarde esclude l'austerità in Europa e invita i governi a proseguire con le riforme per sostenere la crescita. Il calcio con la Serie A, finale di campionato clamoroso. Roma e Como conquistano la qualificazione alla Champions League e si uniscono a Inter, campione d'Italia, e Napoli. Fuori a sorpresa Milan e Juventus che vanno in Europa League. I giallorossi battono 2-0 il Verona, mentre il Como travolge 4-1 la Cremonese. Pari della Juventus nel derby con il Toro, Milan KO in casa con il Cagliari. Salvo il Lecce grazie alla vittoria sul Genoa, retrocede in Serie B la Cremonese. Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio del Canada di Formula 1, centrando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato nel mondiale, ora più 43 su George Russell, costretto al ritiro. Sul podio Hamilton con la Ferrari secondo e Verstappen terzo, mentre Leclerc chiude quarto. Weekend negativo per la McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dai punti. Prossimo appuntamento a Monte Carlo dal 5 al 7 giugno. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Diabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Un attimo di relax.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran per un memorandum d'intesa ancora non definitivo che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di progressi significativi ma non conclusivi, lasciando aperta la possibilità di sviluppi positivi a breve. Rubio ha indicato come priorità la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di un negoziato sul programma nucleare iraniano con limiti all'arricchimento dell'uranio e garanzie sul non possesso di armi atomiche. Intanto i mercati reagiscono, il prezzo del petrolio in calo con il Brent che perde oltre il 5%. Nuovo caso internazionale legato alla flottiglia diretta verso Gaza. In Libia orientale un convoglio umanitario è stato bloccato mentre cercava di attraversare la Cirenaica. Secondo il movimento Global Sumud Flottiglia, 10 attivisti, tra cui 2 italiani, sarebbero stati fermati e arrestati dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Il convoglio, composto da circa 200 persone con mezzi di soccorso, era diretto verso Sirte. Dopo il blocco delle milizie si sono perse le tracce di parte del gruppo. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Le urne resteranno aperte fino alle 15, poi partirà lo scrutinio. In serata l'affluenza si è attestata al 46,31%, in calo rispetto al 50,20% della precedente rilevazione. Scontri a Torino prima del derby della Mole con intervento delle forze dell'ordine. Un tifoso della Juventus di 36 anni è rimasto gravemente ferito alla testa, trasportato in codice rosso in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. È ora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Secondo la polizia sarebbe stato colpito da un oggetto contundente. La partita è iniziata con circa un'ora di ritardo. Il calcio, la Serie A, finale di campionato clamoroso. Roma e Como conquistano la qualificazione alla Champions League e si uniscono a Inter, campione d'Italia, e Napoli. Fuori a sorpresa Milan e Juventus che vanno in Europa League. Si salva il Lecce mentre la Cremonese retrocede in Serie B. Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio del Canada di Formula 1, centrando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato nel mondiale, ora più 43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro. Sul podio Hamilton con la Ferrari secondo e Verstappen terzo, mentre Leclerc chiude quarto. Weekend negativo per la McLaren, prossimo appuntamento a Monte Carlo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Proseguono i negoziati tra Stati Uniti.

Teheran per un memorandum d'intesa ancora non definitivo che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di progressi significativi ma non conclusivi, lasciando aperta la possibilità di sviluppi positivi a breve. Rubio ha indicato come priorità la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di un negoziato sul programma nucleare iraniano con limiti all'arricchimento dell'uranio e garanzie sul non possesso di armi atomiche. Intanto i mercati reagiscono, il prezzo del petrolio in calo con il Brent che perde oltre il 5%. Nuovo caso internazionale legato alla flottiglia diretta verso Gaza. In Libia orientale un convoglio umanitario è stato bloccato mentre cercava di attraversare la Cirenaica. Secondo il movimento Global Sumud Flottiglia, 10 attivisti, tra cui 2 italiani, sarebbero stati fermati e arrestati dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Il convoglio, composto da circa 200 persone con mezzi di soccorso, era diretto verso Sirte. Dopo il blocco delle milizie si sono perse le tracce di parte del gruppo. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Le urne resteranno aperte fino alle 15, poi partirà lo scrutinio. In serata l'affluenza si è attestata al 46,31%, in calo rispetto al 50,20% della precedente rilevazione. Scontri a Torino prima del derby della Mole con intervento delle forze dell'ordine. Un tifoso della Juventus di 36 anni è rimasto gravemente ferito alla testa, trasportato in codice rosso in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. È ora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Secondo la polizia sarebbe stato colpito da un oggetto contundente. La partita è iniziata con circa un'ora di ritardo. Il calcio, la Serie A, finale di campionato clamoroso. Roma e Como conquistano la qualificazione alla Champions League e si uniscono a Inter, campione d'Italia, e Napoli. Fuori a sorpresa Milan e Juventus che vanno in Europa League. Si salva il Lecce mentre la Cremonese retrocede in Serie B. Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio del Canada di Formula 1, centrando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato nel mondiale, ora più 43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro. Sul podio Hamilton con la Ferrari secondo e Verstappen terzo, mentre Leclerc chiude quarto. Weekend negativo per la McLaren, prossimo appuntamento a Monte Carlo. È tutto, grazie per l'ascolto.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. I'm crying.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran per un

0: Memorandum d'intesa ancora non definitivo, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di progressi significativi ma non conclusivi, lasciando aperta la possibilità di sviluppi positivi a breve. Rubio ha indicato come priorità la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di un negoziato sul programma nucleare iraniano, con limiti all'arricchimento dell'uranio e garanzie sul non possesso di armi atomiche. Intanto i mercati reagiscono, il prezzo del petrolio in calo, con il Brent che perde oltre il 5%. Nuovo caso internazionale legato alla flottiglia diretta verso Gaza. In Libia orientale un convoglio umanitario è stato bloccato mentre cercava di attraversare la Cirenaica. Secondo il movimento Global Sumud Flottiglia, 10 attivisti, tra cui 2 italiani, sarebbero stati fermati e arrestati dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Il convoglio, composto da circa 200 persone con mezzi di soccorso, era diretto verso Sirte. Dopo il blocco delle milizie si sono perse le tracce di parte del gruppo. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Le urne resteranno aperte fino alle 15, poi partirà lo scrutinio. In serata l'affluenza si è attestata al 46,31%, in calo rispetto al 50,20% della precedente rilevazione. Scontri a Torino prima del derby della Mole, con intervento delle forze dell'ordine. Un tifoso della Juventus di 36 anni è rimasto gravemente ferito alla testa, trasportato in codice rosso in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. È ora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Secondo la polizia sarebbe stato colpito da un oggetto contundente. La partita è iniziata con circa un'ora di ritardo. Il calcio, la Serie A, finale di campionato clamoroso. Roma e Como conquistano la qualificazione alla Champions League e si uniscono a Inter, campione d'Italia, e Napoli. Fuori a sorpresa Milan e Juventus, che vanno in Europa League. Si salva il Lecce, mentre la Cremonese retrocede in Serie B. Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio del Canada di Formula 1, centrando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato nel mondiale, ora più 43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro. Sul podio Hamilton con la Ferrari secondo e Verstappen terzo, mentre Leclerc chiude quarto. Weekend negativo per la McLaren, prossimo appuntamento a Monte Carlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro di

0: Alzheimer di Firenze, da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
2: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
3: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Washington e Teheran avrebbero concordato in linea di principio i punti principali di un'intesa per superare la crisi, ma manca ancora l'approvazione finale del presidente Donald Trump e della leadership iraniana. La bozza prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la consegna da parte di Teheran delle scorte di uranio altamente arricchito. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di un possibile accordo, mentre l'Iran frena, non è imminente. Secondo fonti informate, i due attivisti italiani della flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. I contatti con il convoglio umanitario diretto verso Gaza si sarebbero interrotti dopo l'avvicinamento a un posto di blocco a Sirte, dove il gruppo stava tentando di negoziare il passaggio. Il convoglio trasporta aiuti per la popolazione della striscia di Gaza. Urne aperte per la seconda giornata di voto in quasi 750 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi. Si vota fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. Oltre 6,6 milioni di elettori sono chiamati a eleggere sindaci e consigli comunali. Ieri sera l'affluenza si è attestata al 46,31%. Il tifoso ferito ieri sera prima del derby della Mole è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale CTO di Torino dopo un intervento neurochirurgico per un grave trauma cranico. È in prognosi riservata, ma le condizioni sarebbero stabili sotto stretta osservazione. Prevista un attacco di controllo, restano da

chiarire le dinamiche, non si esclude che sia stato colpito da una bottiglia di vetro. Due 25enni sono morti questa mattina nel Mantovano dopo essere stati investiti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. Dopo l'impatto il mezzo si è ribaltato in un fossato, il conducente, un 68enne, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e sanitari, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi e chiuso la strada. I mezzi sono stati sequestrati per tutti gli accertamenti del caso. Finale di Serie A ricco di colpi di scena, il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori dalla Champions League, chiudendo quinto e andando in Europa League. Stessa sorte tocca anche alla Juventus, che pareggia il derby con il Torino. A festeggiare sono Roma e Como, entrambe qualificate alla prossima Champions. I giallorossi battono il Verona 2-0, mentre il Como travolge la Cremonese 4-1, si salva il Lecce, i grigiorossi vanno in Serie B. Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio del Canada di Formula 1, centrando la quarta vittoria consecutiva e consolidando la leadership del mondiale, ora più 43 sul compagno di squadra Mercedes George Russell. Sul podio Hamilton con la Ferrari secondo e Verstappen terzo, mentre Leclerc chiude quarto. Weekend negativo per la McLaren, prossima tappa Monte Carlo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampoo-terapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime

0: settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con al centro le sfide dell'intelligenza artificiale. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente

comportamenti umani, rimarca Prevost, secondo cui bisogna disarmare l'IA per sottrarla alla logica della competizione militare, economica e conoscitiva. Disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano, evidenzia il pontefice, che sottolinea: non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. E a proposito del conflitto in Medio Oriente, USA e Iran sono giunti a una conclusione su molti temi discussi per un potenziale memorandum d'intesa, ma questo non significa che Teheran si avvicina a firmare un accordo. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, che ha chiarito: l'obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra e in questa fase non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare. Dall'India, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha avvertito: o raggiungeremo un buon accordo oppure dovremo trovare un'altra soluzione. Per il capo della diplomazia statunitense, qualsiasi intesa dovrà garantire a Israele il diritto alla difesa. Trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, i due attivisti italiani della flottiglia fermati ieri in Libia, al lavoro la Farnesina. Mi auguro possano essere espulsi a breve per poi tornare a casa, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. In prognosi riservata e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale CTO di Torino, dove è stato operato la scorsa notte, il tifoso della Juventus è rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini avvenuti prima del derby della Mole. L'uomo, un commercialista di 36 anni, colpito alla testa molto probabilmente da una bottiglia di vetro. È calato il sipario sulla Serie A 2025-2026. Inter campione d'Italia è in Champions con Napoli, Roma e la sorpresa Como. In Europa League le due grandi deluse, Milan e Juventus. L'Atalanta in Conference, retrocesse in B, Pisa, Verona e Cremonese. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Abbott, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, seggi chiusi e via lo spoglio delle schede negli oltre 700 comuni, di cui 18 capoluoghi, dove si è votato per eleggere sindaci e consigli comunali. Attesa per i risultati a Venezia e Reggio Calabria, fare puntate anche su Arezzo, Messina, Prato e Salerno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. 8 tifosi juventini arrestati, 3 in flagranza di reato e 5 in flagranza di ferita, grazie alla visione delle immagini del drone, a seguito degli scontri tra supporter bianconeri e granata, ieri prima del derby della Mole. Emessi anche 11 DASPO, in prognosi riservate e ricoverato in terapia intensiva allo

0: Reale Citeo di Torino, dove è stato operato la scorsa notte il tifoso della Juventus, un commercialista di 36 anni colpito alla testa, molto probabilmente da una bottiglia di vetro. I PM torinesi hanno aperto un fascicolo per lesioni gravi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Arachki a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere di una possibile intesa con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. I colloqui, incentrati principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. L'accordo sarà o grandioso e significativo, oppure non ci sarà alcun accordo, ha avvertito il presidente USA Donald Trump. Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, con al centro le sfide dell'intelligenza artificiale. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, rimarca Prevost, secondo cui bisogna disarmare l'IA per sottrarla alla logica della competizione militare, economica e conoscitiva. Disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano, evidenzia Prevost. Che sottolinea, non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Il calcio, grazie mister Conte. Il Napoli saluta in via ufficiale il tecnico salentino che ieri sera nella conferenza stampa al termine della gara vinta con l'Udinese aveva anticipato il suo addio. Conte lascia gli azzurri dopo due anni con in bacheca uno scudetto nel primo e una supercoppa italiana e un secondo posto in questa stagione, favorito per la successione l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a

0: Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Seggi chiusi e via lo spoglio delle schede negli oltre 700 comuni, di cui 18 capoluoghi, dove si è votato per eleggere sindaci e consigli comunali. Attesa per i risultati a Venezia e Reggio Calabria, fare puntate anche su Arezzo, Messina, Prato e Salerno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. 8 tifosi juventini arrestati, 3 in flagranza di reato e 5 in flagranza di ferita, grazie alla visione delle immagini del drone, a seguito degli scontri tra supporter bianconeri e granata ieri prima del derby della Mole. Emessi anche 11 DASPO, in prognosi riservate, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale CTO di Torino, dove è stato operato la scorsa notte il tifoso della Juventus, un commercialista di 36 anni colpito alla testa, molto probabilmente da una bottiglia di vetro. I PM torinesi hanno aperto un fascicolo per lesioni gravi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Arachki

per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere di una possibile intesa con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. I colloqui, incentrati principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. L'accordo sarà o grandioso e significativo, oppure non ci sarà alcun accordo, ha avvertito il presidente USA Donald Trump. Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, con al centro le sfide dell'intelligenza artificiale. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, rimarca Prevost, secondo cui bisogna disarmare l'IA per sottrarla alla logica della competizione militare, economica e conoscitiva. Disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano, evidenzia Prevost, che sottolinea non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Il calcio, grazie mister Conte. Il Napoli saluta in via ufficiale il tecnico salentino che ieri sera nella conferenza stampa al termine della gara vinta con l'Udinese aveva anticipato il suo addio. Conte lascia gli azzurri dopo 2 anni con in bacheca uno scudetto nel primo e una supercoppa italiana e un secondo posto in questa stagione, favorito per la successione l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È iniziato lo spoglio delle schede negli oltre 700 comuni, di cui 18 capoluoghi, dove si è votato per eleggere sindaci e consigli comunali. Ritorno trionfante di Vincenzo De Luca a Salerno, l'ex governatore della Campania, verso il quinto mandato con exit poll oltre il 55%. Centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, con Cannizzaro tra il 64 e il 68% e avanti ad Arezzo e a Venezia. Il centro-sinistra tiene Prato con Biffoni. Lo spoglio inizia alle 15, affluenza definitiva del 60%, in calo di quasi 5 punti. La difesa di Andrea Sempio ha depositato in procura a Pavia 5 consulenze tecniche per contestare le relazioni dei PM sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Le perizie riguardano BPA impronta 33, accertamenti medico-legali, genetica e impronte di scarpe ritenute non compatibili con il piede dell'indagato. È stata inoltre presentata una memoria per contestualizzare alcuni audio intercettati in auto. Secondo i legali non si tratta di contenuti confessori, ma di semplici commenti senza valore probatorio.

L'accordo in discussione tra Stati Uniti e Iran non raggiunge nessuno degli obiettivi di Israele per la guerra, lo ha dichiarato il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid, accusando il premier Benjamin Netanyahu di non essere riuscito a influenzare un accordo migliore. Lapid, che fa parte di un'alleanza che cerca di spodestare Netanyahu alle elezioni di quest'anno, ha affermato che i dettagli dell'accordo in via di definizione sono inquietanti, definendo l'accordo dannoso per Israele, dannoso per la regione, dannoso per i cittadini iraniani. Tennis: Matteo Berrettini ha superato il primo turno del Roland Garros, secondo slam della stagione. L'azzurro, numero 105 del ranking, ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics, numero 65, in 4 set con i parziali di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Prossimo avversario il francese Arthur Rinderknecht, numero 25 al mondo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellinese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella, cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È iniziato lo spoglio delle schede negli oltre 700 comuni, di cui 18 capoluoghi, dove si è votato per eleggere sindaci e consigli comunali. Ritorno trionfante di Vincenzo De Luca a Salerno, l'ex governatore della Campania, verso il quinto mandato con exit poll oltre il 55%. Centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, con Cannizzaro tra il 64 e il 68% e avanti ad Arezzo e a Venezia. Il centro-sinistra tiene Prato con Biffoni. Lo spoglio inizia alle 15, affluenza definitiva del 60%, in calo di quasi 5 punti. La difesa di Andrea Sempio ha depositato in procura a Pavia 5 consulenze tecniche per contestare le relazioni dei PM sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Le perizie riguardano BPA impronta 33, accertamenti medico-legali, genetica e impronte di scarpe ritenute non compatibili con il piede dell'indagato. È stata inoltre presentata una memoria per contestualizzare alcuni audio intercettati in auto. Secondo i legali non si tratta di contenuti confessori, ma di semplici

0: menti senza valore probatorio. L'accordo in discussione tra Stati Uniti e Iran non raggiunge nessuno degli obiettivi di Israele per la guerra, lo ha dichiarato il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid, accusando il premier Benjamin Netanyahu di non essere riuscito a influenzare un accordo migliore. Lapid, che fa parte di un'alleanza che cerca di spodestare Netanyahu alle elezioni di quest'anno, ha affermato che i dettagli dell'accordo in via di definizione sono inquietanti, definendo l'accordo dannoso per Israele, dannoso per la regione, dannoso per i cittadini iraniani. Tennis: Matteo Berrettini ha superato il primo turno del Roland Garros, secondo slam della stagione. L'azzurro, numero 105 del ranking, ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics, numero 65, in 4 set con i parziali di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Prossimo avversario il francese Arthur Rinderknecht, numero 25 al mondo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampooterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Prosegue lo spoglio delle schede negli oltre 700 comuni, di cui 18 capoluoghi, dove si è votato per eleggere sindaci e consigli comunali. Centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, con Francesco Cannizzaro dato al 69% nella seconda proiezione. Centrodestra avanti anche ad Arezzo e a Venezia. A Salerno, Vincenzo De Luca verso il quinto mandato da sindaco con il 60%. Il centrosinistra verso la conferma di Matteo Biffoni a Prato, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente tornata. Il Ministero della Salute ha attivato un monitoraggio per alcune persone rientrate dall'Uganda e sottoposte a controlli precauzionali. Due soggetti con febbre sono stati trasferiti all'ospedale Sacco di Milano per accertamenti secondo i protocolli sanitari. I familiari sono sottoposti a sorveglianza, ma il rischio Ebola per l'Italia viene indicato dal Ministero come molto basso. È stato attivato un coordinamento nazionale e il sistema di emergenza risulta pienamente operativo. Il Ministero degli Esteri russo ha annunciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Ucraina, inclusi siti legati alla produzione di droni e centri di comando a Kiev. Mosca ha avvertito cittadini stranieri e personale diplomatico di lasciare la capitale ucraina il prima possibile. Secondo la nota, i raid sarebbero una risposta a un attacco ucraino contro un'università a Luhansk. Il governo russo accusa Kiev e i suoi alleati occidentali di violare il diritto internazionale e di colpire i civili. Calcio, rivoluzione totale al Milan. Dopo il pessimo finale di stagione, culminato con il quinto posto in campionato e l'esclusione dalla Champions League, il presidente Cardinali è pronto a fare tabula rasa. Via tutta la dirigenza e anche Massimiliano Allegri. Il proprietario americano vorrebbe un profilo alla Fabregas per rilanciare il Milan anche sotto il profilo del gioco. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali, Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il centrodestra vince a Reggio Calabria, Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Sono

0: Due responsi delle elezioni che hanno interessato oltre 700 comuni. Sentiamo.
1: Chiusa la tornata elettorale negli oltre 700 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi dove si è votato per scegliere sindaci e consigli comunali. Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra e parlamentare di Forza Italia, stravince a Reggio Calabria. Staccatissimo di oltre 40 punti il rivale di centrosinistra, Domenico Battaglia. Vincenzo De Luca trionfa nella sua Salerno. È il quinto mandato per l'ex governatore della Campania. Centrodestra avanti a Venezia ed Arezzo. Centro-sinistra in vantaggio a Prato. L'affluenza definitiva poco sopra il 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno.
0: La Polizia di Stato ha arrestato 8 tifosi juventini dopo gli scontri avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato e 5 in differita grazie alle immagini del drone della questura. Gli indagati sono accusati di resistenza, lancio di oggetti pericolosi e possesso di artifici pirotecnici, con 6 agenti contusi e un tifoso ricoverato in gravi condizioni. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni gravi e sono stati disposti 11 DASPO. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere di una possibile intesa con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. I colloqui saranno incentrati principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. In Spagna si allarga l'inchiesta sul caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, indagato per presunto traffico di influenze. Secondo la polizia economico-finanziaria, avrebbe ricevuto circa 2,6 milioni di euro in 5 anni tramite società a lui collegate. Le indagini descrivono una rete di rapporti finanziari e societari ancora al vaglio degli inquirenti. Durante una perquisizione nel suo ufficio è stata trovata anche una cassaforte con decine di gioielli, ora oggetto di verifiche. Tennis inizia domani in sessione serale il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero 1 al mondo debutterà non prima delle 20:15 contro il francese Clément Bourg, alla prima partita in carriera contro un top 50. Domani previsto anche l'esordio di Luciano Darderi, Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cucciaretto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellinese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.